0: voce somme e sombra che nocci si dice all'ombra e stai noti oggi per l'aio sti sciufruciami che fuori passavi e niente lasciavi strasciai a rara giraio sconcizia cricche vorrei azzerti oh gospodi.
1: Radio Day, sunnuntai aamun klassiset.